0: 同你搏命。
1: 喂，
0: 咁冇钱，
1: 做咩？
0: 你分我啲钱，你想抢我啲钱啊嘛？嘿，又黐嚟喎！
1: 喂，
0: 打你一餐，唔打你我都唔升油。
1: 哎呀，喂，好啦喎，啊，仲打，
0: 打你又点啊？吓，你犯到我喎，我唔同你搏命啊，我唔升油啊，
1: 又黐嚟。真系我唔发威咧，你啊当我死嘅。我话俾你知啊，赶狗入穷巷啊，终归咬翻你一啖噶。
0: 系咩？吓，好啊，咁我就要睇下你呢只癫狗啊，点样咬我啦？嗱，我而家我逼你入穷巷啦。
1: 哎呀，
0: 癫啊，逼到你埋墙啦，咬我啦，咬我啊，咬我啦嘛，咬我啦嘛。
1: 原来墙边嗰度有把斧头，好啱晒啦，死啦！又住你，你死未？死未？问你死未？啊！而家你知道我点样咬你啦？啊！点啊？冇声出啦！哼！咁我唔客气噶啦喎！哼！好声好气问你啊，你又唔俾啊？而今咧又要乖乖地俾我？哼！个前袋啊真系胀卜卜噶喎！啊！今次冇死啦，我可以翻身啦。哎，游老二，多谢晒啦喎！啊，你系一姨。咦？乜佢声都唔声嘅？喂，游老二，哎呀，喐都唔喐嘅。唔通佢真系死咗？哎呀，我杀咗人啦！我此地不宜久留，36章，走为上座啦。